Andiamo avanti, vamos in frente. Un offerimento di mercato das frutas quando temos 14 horas 55 minuti, orario di Brasília. Vamos ouvir Valmor Marasca cantando sulla città di Montebello.